0: Tino Chart.
1: Četvrto mjesto.
2: Not a Mars again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbraccio su un caffè.